caso mai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.